0: confusione.
1: Che buono.
0: E te manda a vendere una storia hermosa, eh?
1: Era pochissimo. Enamorarme fu credere il maestro che tu in Maria.
0: Chi non le